0: Επιστρέψαμε με τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα ακούσετε τη συνέντευξη τύπου του Βάλτερ Ματσάρη, του προπονητή της ομάδας του Ηρακλή, και του κυρίου Μονεβασιώτη, τι είπε στο τέλος. Βάλτερ Ματσάρη για τη φιλοσοφία του, για τις μεταγραφές, για όλους και για όλα, για την συνεργασία του με τον Ηρακλή. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Quando ho iniziato la mia carriera con Livorno, 23 anni fa, e sono venuto con entusiasmo soprattutto perché mi è stato, quando in passato mi sono state offerte panchine, erano panchine durante l'anno in corsa. In corsa vuol dire la panchina quando subentri. Ora faccio dall'inizio, con l'Iraklis, dall'inizio, ok? E quindi sono contento di poter iniziare il progetto dalla preparazione. L'ultima volta in cui ho fatto questo.
2: Είχα λοιπόν έναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό όταν μίλησα με τον πρόεδρο της ομάδας. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησα στο Λιβόρνο πριν από 23 χρόνια.
1: Certo. Mi era stato offerto panchine durante l'anno, durante le
2: ma έγινε λοιπόν προσφορά να εργαστώ σε κάποιες ομάδες στη μέση της χρονιάς.
1: E quindi non volevo, perché l'ultima volta in cui ho fatto l'allenatore dall'estate per tutto l'anno è stato a Torino, dove ho fatto il record di punti della storia del Torino.
2: Δεν ήθελα όμως να το κάνω, γιατί η τελευταία χρονιά που το έκανα, να ξεκινήσω δηλαδή το καλοκαίρι, ήταν στο Τωρίνο, όπου έκανα ένα ρεκόρ βαθμών εκεί πέρα. Σημειώσαμε ένα ρεκόρ βαθμών αυτή την ομάδα.
1: A me piace prendere le squadre dall'estate per poter dare la mia impronta alla squadra.
3: Grazie per
1: farlo. Grazie per
2: Θα σας μεταφράσω λίγο την ερώτηση που έκανε ο κύριος. Είπατε, λέει, ότι είστε ψήρας. Πρέπει να ξέρετε ότι και το κοινό του Ηρακλή, οι φύλαθλοι, είναι επίσης ψήρες. Μιλάμε για μια ιστορική ομάδα. Τη δεκαετία του 80 παίξαμε πολύ καλά, χωρίς επιτυχίες βέβαια. Τελευταία όμως δεν πάμε και τόσο καλά. Εσείς έρχεστε από την Ιταλία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς θα το κάνετε και ποιος είναι ο στόχος. Είναι το πρωτάθλημα. Είναι το UEFA. Πάνε βέβαια όλα καλά, αλλά ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι προσδοκίες. Αν είναι να πάμε, είμαστε ήδη στη Super League. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι προσδοκίες και εύχομαι και καλή τύχη στην ομάδα σας.
1: Allora, qui ci sarebbe da parlare tanto. Faccio veloce, facciamolo veloce. Ci sarebbe da parlare tanto.
4: Allora, parliamo contemporaneamente per fare prima.
2: Okay. Sa borosa una come pola.
1: Però io credo che la mia forza di quando ho iniziato la carriera. Mi sono concentrato su quello che devo fare.
2: Sul campo.
1: Non mi sono mai posto cosa succederà.
2: Ποτέ δεν αναρωτήθηκα τι θα γίνει.
1: In questo caso, comunque, Iraklis è un club storico, è vero.
2: Πάντως, σε αυτήν την περίπτωση, ο Iraklis είναι αλήθεια ότι είναι ένας ιστορικός σύλλογος.
1: Però la realtà ha detto che il presidente l'ha presa in Serie B, nella seconda serie.
2: Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Serie B in italiano, come si dice. Second serie. È tornato quest'anno. Nella massima serie. La realtà del calcio moderno dice che in questo momento i tifosi devono essere orgogliosi di essere tornati intanto nella massima serie e non devono mettere troppa pressione, non a me. Io vivo di stress, la mia carriera parla per questo, e non c'è bisogno che lo dica. Ma i nostri giocatori devono giocare con la giusta tranquillità per poter fare i risultati. E questo sarà compito mio di far capire ai ragazzi che si trovano magari per la prima volta nella massima serie a pensare di giocare bene, di fare risultati e non altro. Il peso di una società gloriosa, io grazie a Dio l'ho provate tutte le esperienze. Ho avuto giocatori al Napoli che non avevano mai fatto la Champions in carriera. Quindi siamo arrivati, si è superato il turno, abbiamo battuto il Bayern, il Manchester City, il Villarreal. Giocatori che tensione avevano prima delle partite. E dobbiamo essere bravi a metterle i nostri giocatori nella condizione di non sentire troppo la pressione. Ma questo sarà compito mio. Per il resto non so cosa. Come principio io sono un allenatore che poche parole ma tanti fatti. Io penso a lavorare, mi piace fare programmi. Non voglio dire obiettivi assurdi, però ai giocatori dirò che non dobbiamo porci limiti. Non dobbiamo. Non dobbiamo avere limiti, porci. Ok.
5: Prego. Welcome, Gianluca Chilo Matari. Ήθελα να ρωτήσω τι τον έκανε να έρθει στον Ηρακλή, ποιο είναι το project που συζήτησε με τον πρόεδρο και ποιες επαφές έχει κάνει κάποιοι στην Ιταλία για τον μεταφραστικό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Allora. Per quanto riguarda il mercato, se voi sentite anche le mie precedenti interviste, come logica di Mazzari, il mercato lo fa la società, i suoi direttori sportivi, e l'allenatore deve fare tirare fuori il meglio dei giocatori che la società mette a lui a disposizione. Per me un'azienda, una squadra che funziona è dove all'interno c'è rispetto dei ruoli. Rispetto dei ruoli per me è fondamentale. Il mercato, il budget, eccetera, eccetera, lo ha la società. L'allenatore, coach, deve allenare al meglio le risorse che la società gli rimette a disposizione. Tant'è vero che io ho detto al presidente, a tutti, che ecco perché insisto a dire sono contento di arrivare a luglio, perché avrò un mese per valutare i giocatori che sono a disposizione sia qui nel ritiro qui in Grecia e soprattutto quando faremo amichevoli importanti. Contro squadre che io conosco molto bene perché sono italiano, sono squadre che vanno per la maggiore e lì testeremo la nostra forza. Sono squadre di alto tipo Bologna. E quindi ho detto alla società proprio questo, quindi con grande serenità, se possiamo poi fare dei correttivi da qui alla fine del calciomercato, dei correttivi, delle correzioni, ne parlerò con la società e vedremo cosa possiamo fare insieme. Così il mercato quando finisce, il transfer market, non ci vuole fretta perché io sono nuovo
2: Είμαι καινούριος.
1: Τanti giocatori saranno nuovi.
2: Πολλοί ποδοσφαιριστές θα είναι καινούργοι.
1: Proprio perché c'è tanto tempo prima che iniziano le partite che contano.
2: Γιατί υπάρχει τόσο χρόνος πριν ξεκινήσουν οι τα μάτς που έχουν σημασία.
1: Dobbiamo cercare io di fare il meglio sul campo e la società nel mercato.
2: Εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στο γήπεδο και η ΠΑΕ να κάνει επίσης ό,τι καλύτερο μπορεί στο δικό της τομέα.
1: Okay.
6: Prima di tutto, signore Mazzari, benvenuto a Salonico, ovviamente, Heraclis. Είμαι ο προπονητής από την Ιταλία, στο κορυφαίο βιογραφικό που έχει έρθει στην χώρα μας, μαζί με τον Κλάουντο Ρανιέρι. Του χρόνου θα αντιμετωπίσει ένα συνάδελφο τον Αλέξη Λύση στο ΠΑΟ. Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι βρέθηκε από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση σαν την Ιταλία? Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι προέρχεται από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση όπως η Ιταλία? Και άμα μίλησε με κάποιον συνάδελφο του Ιταλού προπονητή ή πρώην παίχτη του Ιρακλή για να έρθει να το συμβούλευσε για να έρθει?
1: Guardi, io non parlo mai, neanche in precedenza. Io non chiedo mai informazioni, non mi piace. Perché non voglio essere condizionato da niente e da nessuno. Io ho fatto all'università e ho fatto psicologia e sociologia.
2: Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογία και Κοινωνιολογία.
1: Perché mi piace quando io vedo le persone face to face.
2: Μου αρέσει όταν βλέπω τους ανθρώπους face to face.
1: È la stessa cosa quando palpo l'ambiente.
2: Είναι το ίδιο πράγμα όταν αντιλαμβάνομαι το χώρο γύρω μου.
1: Io oggi sono felice.
2: Σήμερα είμαι χαρούμενος.
1: Perché vi guardo in faccia tutti e sento. Non chiedo mai ad altri. Vi spiego, perché molte volte quando ero a inizio carriera chiedevo a miei colleghi, avevo qualche amico di un giocatore e magari questo allenatore parlava male, bene. Quando io arrivavo nello spogliatoio ero condizionato da quello che mi aveva detto.
2: Ήδη είμαι προκατηλημένος από αυτά που μου είχαν πει.
1: E non va bene perché.
2: Και δεν είναι σωστό αυτό.
1: Dopo quell'esperienza ho capito.
2: Che
1: mi fido più del mio istinto e mi sono trovato meglio. Il rapporto con un giocatore, con una persona, si crea dal momento che inizia il contatto. Per me è così, rimarrà sempre questo.
2: Σε επαφή με κάποιον. Για μένα πάντα έτσι θα είναι.
1: Quindi non mi faccio condizionare da niente, da nessuno, che non sia la mia sensazione.
2: Και okay. Θέλω να έχω τη δική μου αίσθηση για τα
1: πράγματα.
6: Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον coach και μια στον κύριο πρόεδρο, αν το επιτρέπετε.
7: Να τελειώσουμε τις ερωτήσεις με τον coach και πάμε στο τέλος αν είναι κάτι για τον Ηρακλή.
6: Ήθελα να ρωτήσω τον coach, αφού τον καλωσορίσουμε. Ο πρόεδρος, ο κ. Πρόεδρος, είπε προηγουμένως ότι θέλει να μείνει στην ομάδα ο κ. Ματσάρη 2 χρόνια, ίσως και 3. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάει για μια πολυετή συνεργασία. Ο ίδιος είναι έμπειρος προπονητής και έχει δουλέψει στην Ιταλία και τον έχουν παρακολουθήσει. Είναι έτοιμος να χτίσει τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής χρειάζεται χτίσιμο από την πρώτη χρονιά. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνει μια άλλη προσπάθεια, το είπατε και εσείς, αλλά χρειάζεται χτίσιμο. Ο ίδιος ο Ματσάρα, ο προπονητής που ήρθε εδώ, είναι έτοιμος να χτίσει αυτόν τον Ηρακλή. Ευχαριστώ.
1: Allora. Intanto sono, mi fa piacere che il Presidente abbia questa idea di me, questo mi rende
2: orgoglioso.
1: Però dopo 20 anni di Il calcio.
2: Metà di 20 χρόνια που έχω ζήσει στο χώρο του ποδοσφαίρου.
1: L'esperienza mi dice: è inutile ora pensare al futuro.
2: Η εμπειρία μου λέει ότι δεν χρειάζεται τώρα να σκεφτόμαστε το μέλλον.
1: Noi dobbiamo capirci, partire meglio possibile.
2: Πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, e... να ξεκινήσουμε με το καλύτερο, την καλύτερη δυνατόν σχέση.
1: E come tutte le persone al mondo.
2: Και όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο.
1: Quando lavoriamo seriamente. Attenti ad ogni cosa.
2: Noi
1: dobbiamo io per primo ammettere se ho fatto un errore ed essere leali a poterlo correggere insieme. Ecco perché insisto, non vedo l'ora di andare on the pitch sul campo per poter vedere questi ragazzi, poter capire cosa mi possono dare, cosa posso dare io a loro e relazionare il Presidente. E insieme, con orgoglio ma anche con tranquillità, le forti, la tranquillità dei forti, le persone forti non perdono mai la testa. Correggere i possibili errori che abbiamo fatto. E allora, come ho fatto alla Regina, ad esempio, come ho fatto al Napoli, come ho fatto alla Sampdoria, ci leveremo tutti delle grandi soddisfazioni. Però bisogna essere. Però si deve creare fra le varie componenti societarie questa fiducia reciproca che ci dà la forza di farlo.
2: Πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση και να έχουμε αυτά τα συστατικά για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε να έχουμε.
1: Perché nel calcio, anch'io nella mia carriera, anche nei migliori anni, ci sono stati momenti delicati, momenti difficili, momenti dove i tifosi contestavano. Ma l'abbiamo superati e spesso siamo usciti vincenti e siamo usciti con grandi risultati. Questa è la mia opinione. Signora. Allora guardate, la cosa bella che io scherzando quando mi chiedono quanti anni hai, io dico 46, non 64. Perché più o meno è quando ho iniziato ad allenare, 20 anni fa. In questi 2 anni ho guardato tante partite, ho visto. E mi sento più moderno, più aggiornato, ma più esperto di quanto. Quindi vorrei fare un calcio bello che però porti il risultato, perché poi alla fine ormai sono esperto di questo mondo, ma questo vale in Grecia, vale in Italia, vale in Inghilterra. Il calcio ognuno può dire la sua e può vedere il calcio come vuole. Poi il calcio ognuno di noi può dire quello che vuole, può vederlo come vuole. È come la frase di Pirandello, così è se vi pare. Però alla fine lo sa cosa conta. Alla fine lo sa cosa mettono tutti d'accordo. E in base agli obiettivi bisogna fare i risultati. Alla fine ho visto tifosi sempre felici quando la squadra vince. Piccole banalità, ma 23 anni di carriera mi hanno insegnato che poi la realtà è questa. E quindi bisogna fare i risultati. E per fare i risultati devo tirare fuori dai giocatori il 110% delle proprie possibilità.
2: Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Ο Ηρακλής είναι η ζωντανή ιστορία της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας από τους πλέον πολυνίκης, πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Και παρά το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ να είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει υπογραμμιστεί ποτέ αγωνιστικά από την πρώτη κατηγορία και έχει 3 εξαγωνιστικούς προγραμμούς. Εσείς τι γνωρίζετε, ας πούμε, σχετικά με αυτό? Δηλαδή, έχετε ξέρετε κάποια πληροφορία από πριν, έχετε μάθει κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και αν ωστόσο θα σας προκαλεί κάποια πίεση σχετικά με το αυτό που θέλει να δει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή έχει στο μυαλό του πολλές κόσμος που δυστυχώς δεν έχει εξετάσει τα τελευταία χρόνια, έχει το στο μυαλό του την ομάδα και είναι μια από τις κορυφαίες στο ελληνικό.
1: Che devo dire io in questo momento? Io devo.
2: Τι να σας πω αυτή τη στιγμή.
1: Devo dire ai tifosi.
2: Πρέπει να πω στους φιλάθλους.
1: Quello che ho dentro che sento. Io per primo darò il massimo. Darò il massimo del mio.
2: Εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.
1: Ai giocatori sarò il garante, fra voi e i giocatori.
2: Στους παίκτες μεταξύ, εγώ θα είμαι ουσιαστικά ο εγγύτης μεταξύ των παικτών και όλων.
1: Perché devono dare tutto quello che hanno in corpo per i tifosi, per la maglia, per il presidente. E tutte queste parole belle che si dicono vanno tradotte in fatti. Con il lavoro, con il sudore, col rispetto dei ruoli. Il primo discorso che farò appena vedo i giocatori, rispetto dei ruoli, è la parola chiave del successo di un gruppo, di una società. Questa è la mia esperienza. 44 anni sono nel calcio, perché prima ho fatto il calciatore dalla Serie B alla Serie A, buoni livelli. 23 anni da allenatore, mi hanno detto, mi creda, che quello che ho detto è quello che fa la differenza.
2: Se riusci.
1: Il difficile è poterlo fare e farlo vedere sul campo, io, la società e i tifosi. Ci vuole unione di intenti di tutte le componenti, tifosi, società, allenatori e giocatori, tutti insieme. E ultima cosa, a Livorno, quando io ho allenato il Livorno, io sono nato nella provincia di Livorno e mi hanno accorto con i fischi perché dicevano che nessuno è profeta in patria, nessuno era mai riuscito a fare cose. E la mia carriera vera è iniziata con portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni. Informatevi, in 3 anni di Regina il presidente Foti cambiava 3 allenatori tutti gli anni per salvare. Io sono stato l'unico e sono stato 3 anni e abbiamo fatto il record di tutti i tempi. Se vuole continuo. Quando io non ho derogato, lo sa cosa vuol dire? Derogato e ho lasciato andare. Quando io ho derogato ai miei principi ho avuto qualche problema. Principi di lavoro, mio principio.
2: Quando io ho capito.
1: E oggi voi state tranquilli perché sono tornato il Mazzari di 46. No, quando di lavoro. Ho avuto qualche piccolo insuccesso. Batte, l'esperienza mi dice che oggi se sono qua. Devo tornarci con la mentalità di quando ho iniziato con Livorno e con la Regina. Questa è la miglior garanzia per me stesso e credo per la società. Ok, thank you. Grazie.
8: Καλησπέρα. Welcome, coach. Θέλω να το ρωτήσω. Την ημέρα που θα φέρει από την Ιταλία και τόσο στο Βασίλειο, τι θα τον άφηνε ικανοποιημένο, όποτε είναι αυτή η ημέρα, όποτε προσδιορίζεται χρονικά, ότι θα είναι έτοιμος ο Ηρακλής, ο Ματσάρη, δεδομένου ότι όπως είπε, είναι πολλά μια πρόσωπα. Αν θέλει και ένα μήνυμα για τον κόσμο στο Μάτσο.
1: Allora, quando la squadra sarà pronta, non ho capito.
2: Che noi devono essere ma.
1: Che senso sarà pronto?
2: Che
8: non è più pronto. Ma che siete voi idios? Me va su lo scherzo che fa Evo? Che è il problema che lo so.
1: Allora, il mio sogno è, ripeto, io oggi è come soldato, inizio alla nuova carriera.
2: Αυτό το που ονειρεύομαι, ουσιαστικά πρέπει να σας πω ότι εγώ σήμερα είναι σαν να ξεκινώ μια καινούργια καριέρα.
1: Io devo avere la testa che la squadra è tornata.
2: Πρέπει να έχω στο μυαλό. Della prima
1: da poco nella massima serie.
2: Ότι η ομάδα έχει λίγο χρόνο.
1: Devo mandare un messaggio oggettivo alle persone. Essendo un professionista serio, un dato di fatto è che la squadra ritorna per la prima volta nella massima serie. Se tutti lavoriamo con umiltà e tutto, io sono quello che ho detto inizialmente, che non mi pongo limiti. Io manderò in campo i giocatori che mi convinceranno che quando entreremo in campo con qualsiasi squadra,
2: anche
1: con la prima o con l'ultima in classifica, dobbiamo fare il massimo di quello che abbiamo preparato senza porci limiti, l'ho già detto. Altre parole in più un professionista non le dice in questi casi. Mi considero una persona seria e non faccio proclami inutili solo per prendere l'applauso della gente.
3: Κόουτς, καλώς ήρθες. Πριν ρωτήσω, θέλω να κάνω μια διαπίστωση για να πω ότι η σωστή ερώτηση είναι στον κύριο Λύση, αν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Άντρο Ματσάρη. Να ρωτήσω τώρα, είστε έτοιμος να μείνετε πιστός στο σύστημα και στον τρόπο τεχνική ο οποίος σας έκανε το Πάτρο Ματσάρη και το μεγάλο πονητή, και αν προτιμάτε να δουλεύετε με ένα μικρό ή με ένα φερβερή ρόστερ.
2: Και αν
3: προτιμάτε να δουλεύετε με μικρό ή ευρύ ρόστερ, δεδομένης της αλλαγής κατηγορίας στο μάτρο. Κάποιος ρόστερ.
2: La Rosa.
1: Allora, La Rosa.
2: Το ρόστερ.
1: Siccome, grazie a Dio, ho avuto la fortuna di allenare in Italia in tutte le fasce della Serie A. La regina aveva solo l'obiettivo della salvezza da sempre. Dopo aver fatto bene alla regina sono andato alla Sampdoria, che faceva sempre dodicesimo posto. E l'ho portata subito al sesto posto. Europa League in Italia. In Italia Europa League. Dopo la Sampdoria sono andata a Napoli.
2: Metà di Sampdoria pega a Napoli.
1: Questi sono fatti, constatabili. Napoli sono entrato alla sesta o settima giornata, non ricordo. Mi sembra. Sest'ultimo in classifica. Sest'ultimo in
2: fondo. Ectos telefeos in categoria.
1: E nello stesso annata con gli stessi giocatori Europa League sesto posto le feste IAS l'anno dopo secondo anno terzo posto Champions League e quindi quarto anno vittoria della Coppa Italia dopo 25 anni
2: cosa voglio
1: perché ho citato poi potrei continuare perché la rosa il numero dei giocatori deve essere rapportato agli impegni
2: Πρέπει να έχει μια συνεχή υποχρέωση μέσα στο.
1: Se lei guarda una squadra che fa solo il campionato.
2: Αν κοιτάτε μόνο μια ομάδα που.
1: Se guarda le presenze, giocano 16-17 giocatori al massimo.
2: 16-17 παίκτες στο μέγιστο.
1: Se fai le coppe,
2: io,
1: ci vogliono 22-24 giocatori tutti uguali.
2: 22-24
1: perché se giochi ogni tre giorni non puoi giocare con 16 giocatori forti. Alla quinta partita crollano. Sempre gli stessi. Quindi, cosa voglio dire? Credo di avere la fortuna e l'esperienza di aver fatto tutte le categorie. In una squadra che ha un solo impegno, il campionato e la Coppa di Grecia, ma
2: non,
1: è come la Coppa Italia in Italia. Io chiederò al presidente di farmi i 16 giocatori più forti possibili. E poi come ho fatto in altre squadre, come la Regina, per fare 22 giocatori voglio tutti giovani che io magari ne scopro uno. Uno o due bravo che magari valorizzo. Per esempio è capitato il secondo, no, non mi ricordo, il secondo anno a Napoli c'era, eravamo in difficoltà perché facevamo già le coppe, in una partita ho preso un ragazzo della primavera, della primavera, della seconda squadra, e l'ho fatto esordire a 17 anni, era Insigne.
2: Okay. Ma
1: non era nella rosa Insigne, è diventato.
2: Okay.
1: Questo sarebbe l'ideale anche qui, poterlo fare. Ok, thank you.
9: Μα ο Σκουρατζίνος Πολυκατρής Νέος, μπενβενούτο Μιστέ Ματσάρη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει εικόνα, με βάση το, αν υπάρχει εικόνα του περσινού ρόστερ, αν έχει αποφασίσει από αυτούς που έχει δείξει αποστάσεως, ή αν αναμένει να τους αξιολογήσει από κοντά πρώτα για να δείξει τι ταιριάζει με το πλάνο. Ευχαριστώ πολύ.
1: No, allora, io, come ho detto, ascolto molto la volontà.
2: Ακούω και σέβομαι την επιθυμία.
1: Di chi c'era prima di me.
2: Αυτού που υπάρχει, που υπήρχε πριν από μένα.
1: Io su questo do spazio giustamente alla società, ai suoi direttori sportivi. Sono loro che devono aiutarmi a dire questi dell'anno precedente. Che giocavano nella categoria inferiore, secondo loro sono all'altezza di stare con noi. Io onestamente ho detto al presidente e a tutti gli addetti della società, ecco perché ora sto carico, non vedo l'ora di andare sul campo.
2: Perché
1: io credo che in 15 giorni, ma
2: 20.
1: E in carriera mi sono sbagliato poche volte. Quando vedo i giocatori sul campo, faccio le prove, mi vedo. Sono in grado di relazionare la società e dire quello che penso della squadra. Ecco perché vorrei che il budget, il presidente, ne tenesse un po'. Per rimediare il budget, una parte del budget, cioè, aspettiamo di valutarli e magari fare qualche cosa negli ultimi giornali.
2: Okay.
1: Questa è la mia idea.
9: Se
10: vuole dare un commento per dire che
4: che ha fatto un grande tentativo, ma non ce l'ha
1: fatta. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta.
4: Che lei ha voluto
1: insieme, ma non è riuscito ad avere. No, ma allora queste sono cose. Ecco, io voglio, questo penso di poter essere la persona giusta per dare dei buoni consigli. È una società che io l'ho dimostrato anche oggi, che io ero abituato a lavorare, ad esempio, nelle migliori annate della mia carriera, ad esempio a Napoli, 4 anni, e le cose che ci diciamo in società devono rimanere tra di noi. Ad esempio, io credo che ci voglia l'allenatore che potrei essere io, che parla con un direttore sportivo. Il direttore sportivo sta fra il presidente e l'allenatore. E queste sono le tre persone che devono decidere le strategie della squadra. Se si parla tutti di calcio, tutti dicono la sua, si fa confusione. Ecco perché io insisto, non gli rispondo, perché
4: quello...
1: poi magari la società è stata perfetta e purtroppo oggi parlano i procuratori dei giocatori, quindi è difficile poter... Ha capito, quindi io non credo che il mio nome sia uscito dalla mia bocca. Quindi in questa fase preferisco chiuderla qui. Ok, grazie.
9: Επειδή έκανε αναφορά και στο βασικό διευθυντή, είναι στο πάνω ο Μάρκος Βασιλάς, ένας Έλληνας legend που έχει κατακτήσει το 2004, υπάρχει ο Ιωάννης Μαναντίδης, αναφέρουν μερικούς από τους συνεργάτες που θα τρέξουν το Ιρακλή. Πώς αισθάνεται που έχει ανθρώπους δίπλα του και με αυτό το όνομα και με αυτή την καριέρα, κοινός ποδοσφαιράκος που
1: σχεδόν με αυτό.
4: Grandi amatori del calcio.
1: No, aspetta. Mi raccomando, traduca bene. E chi ha detto a lei signor Basinas? Non ho capito. No, ma allora, io sono abituato prima di tutto con un direttore sportivo solo a parlare. Siccome sono in Grecia e non posso parlare io direttamente, ho come la signora qui un interprete. Un interprete che però riporta fedelmente quello che è il mio pensiero. In questo caso, nello staff ho preso il mio secondo. Vi faccio una confidenza, l'ho preso perché ha girato il mondo e parla bene, benissimo l'inglese. Quindi quando parlava lui con loro è come se parlassi io. Quindi se io dico a lui, dia al signore quello che ha detto lei, di fare questa trattativa, se poi non la fa, lui me lo riporta, non c'entra niente tutto il resto. Qui bisogna essere leali, precisi e corretti. Solo quello. L'unico problema che ci può essere è che parlate una lingua diversa dalla mia. Basta, solo quello. Prego. Prego, prego.
10: Καλησπέρα. Μα είπατε πριν τα τελευταία χρόνια που δεν ήσασταν σε κάποιο πάγκο ότι δεν έχω φέρει κομμάτι. Ποια είναι η άποψή σα για το ελληνικό πρωτάθλημα και τα στοιχεία που πρέπει να έχει γραφεί στο στρατηγικό σώμα.
1: No, io il calcio greco lo conosco, l'ho guardato tante volte.
2: Il Kokodospero Tornoriso, ecco di quale storia se di Kokodospero.
1: Dico la verità, ho guardato la massima serie. E comunque è un calcio che proprio incarna quello che piace a me. Cioè un calcio bello aggressivo, un calcio forte, il calore della gente. Se voi pensate, io nella mia carriera sono andato a cercarmi i posti più caldi e più difficili. Se voi pensate, io sono andato quando ho iniziato dalla primavera del Bologna. La prima esperienza che ho avuto in C2, all'Acireale. La Cireale si chiama, Acireale, Sicilia. Dove il presidente Pulvirenti aveva cambiato 5 allenatori in un anno. E io sono andato lì, la mia carriera è iniziata lì. E grazie a Dio Pulvirenti poi mi ha voluto anche negli anni successivi e me ne sono andato io. Quindi a me le difficoltà mi gasano. E solitamente mi carico e mi esalto quando c'è queste situazioni che non mi piacciono. Grazie.
7: Πάντα λέω
4: ότι.
7: Όποιο είναι ασέ, είναι ότι ο Ρωσέλη.
11: Κύριε Πρόεδρε, προ εσά θα ήθελα να μιλήσω, να τελειώσω με τον προπονητή. Η ερώτηση είναι επειδή γνωρίζουμε ότι ο Μοναβασούλη ήταν πάντα ανεξάρτητο όταν καμπάλα και ανήκε. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια ψηφοφορία στη Λίγκα, όπου ο Ηρακλή εντάχθηκε στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ξέρει πολλά σχόλια γι' αυτό. Έχετε να πείτε κάτι, είστε σε κάποια πλευρά, έχετε το ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο, ενώ το προφίλ του Μοναβασιού είναι πάντα ανεξάρτητο. Έτσι δεν μπορούμε να είμαστε τόσα χρόνια.
7: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι να ψηφίσαμε, θα υπήρχαν κάποιοι που θα λέγανε κάτι.